sicurmi per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè.

c'era un'altra volta, in una sera di giugno, con questa voglia di amare e di vivere più che mai, rinascerò i destini.

ombre della casa diranno piano e qui. Io bacerò il ricordo dei tuoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè.